vita. So ci questa mi torna gratuita, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Bevino,